0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Radio Company Boutique.
4: Sognavo per noi una vita come tante. Uscire fuori con il freddo.

0: è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Company. Radio Company. Boutique.

0: romantica.
1: È il nuovo singolo di Elisa, si intitola Kintsugi, ed Elisa, guadagnando 4 posti, va alla posizione 6 della nostra classifica. Alla 5 arriva lei, Miley. Let's go.

0: si intitola Bass per Sweats, guadagna due posizioni, il singolo che ci regala di nuovo, che sancisce il ritorno di Miley Cyrus, che abbiamo già detto più volte, da oggi si fa chiamare soltanto Miley. Oggi la posizione per lei è la numero 5. Alla 4 arriva Cremonini.
1: Come

0: parli più.
1: Era nuova entrata la scorsa settimana proprio qui alla posizione numero 4, dove è rimasto Cesare Cremonini con la sua Paparazzi. Alla 3 invece, in discesa di un posto, una ex numero 1, Dance Tirvia, lei è Madonna.

0: preso il gusto durante l'estate di chiamarla Madonna, vabbè, invece l'abbiamo sempre chiamata all'italiana. Continueremo a fare così. Madonna con la sua Dance Theoria sta alla posizione numero 3 della nostra classifica. Tra poco ripartiremo con la posizione numero 2.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company.

Domenica 11 ottobre, visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Posizione numero 2 della nostra classifica ufficiale, Peggy Gou, Ira Star, Woman, pezzo che guadagna un posto e sale dunque alla 2 della nostra classifica. Però c'è da dire che guadagnando 7 posizioni va meritatamente in vetta la nostra classifica Ernia, lo sentiamo con la sua dedica.
1: Che nome dai d'un su-

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È dedica di Ernia, guadagnando 7 posizioni, la nuova numero 1 della nostra classifica ufficiale, quella di oggi, quella dell'11 di ottobre, classifica che finisce qui, torna domenica prossima, sempre mi raccomando puntuali tra le 8 e le 10, adesso vi lascio con Domenicando, io torno oggi pomeriggio, ore 17 con Pietro in Brutti ma Domenica, vi auguro una buona mattinata, ringrazio DJ M per la regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Strage a Riyadh per un attacco missilistico Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. È un crimine di guerra, reagiremo, annuncia Riyadh. Gli USA ora valutano un intervento diretto nella guerra. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni in cambio di gasolio, Trump scarica Zelensky accusandolo di aver causato la crisi energetica. L'Ucraina ha detto scelga un altro leader. Il centro-sud sferzato dal maltempo, piogge torrenziali, allagamenti e frane dal Basso Lazio alla Campania, dalla Puglia alla Sicilia. Oggi giornata internazionale dell'ONU per le bambine e le ragazze nel mondo, rendono noto le Nazioni Unite. Una ragazza su 5 si sposa prima dei 18 anni e ogni anno oltre 12 milioni di bambine sono coinvolte in matrimoni precoci. Serie A, sesta giornata per l'Inter, primo posto solitario in classifica dopo il 3-0 al Parma, aspettando le romane, stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone, alle 12.30 a Como Roma, alle 15 Lazio Monza, stasera Milan e Juventus sfidano in trasferta a Sassuolo e Cagliari. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Breaking news.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Adela nella nostra mattinata firmata a Radio Company e siamo pronti per iniziare ufficialmente una nuova puntata di Domenicando.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: Buongiorno, buongiorno, ma buongiorno, ben ritrovati in questo weekend, in questa domenica mattina. Sono le 10:04, presentissimi come sempre col nostro appuntamento, sì, quello tutto nostro, dove ci si ritrova la domenica mattina, tra chi insomma si è appena svegliato, appena aperto mezzo occhietto, tra chi è sveglio da un sacco di tempo perché magari insomma gli impegni ovviamente non si cancellano neanche la domenica, e chi sta magari facendo che cosa. Questo lo andremo a scoprire ovviamente in questa primissima parte della domenica mattina. Detto questo, intanto il buongiorno, chi è questa voce che state ascoltando? Quella di Michela J, che sarà con voi fino alle 13. Saluto anche chi è presente nella nostra sede, l'avete già capito chi c'è? C'è il nostro Gianluca Pacini. Buongiorno caro Gianlu.
2: Ciao cuoricino.
0: Ciao, mamma mia. Poi però mi devi spiegare questa cosa, come mai questa mattina sei arrivato completamente senza voce? Cos'hai combinato, furbetto, questa notte? Cos'hai combinato?
2: Wedding party ieri sera.
0: La la. Era il tuo?
2: No, però ero in compagnia del sosia di Lorenzo Giovanotti.
0: Ma dai, beh, poi questa me la racconti fuori onda ovviamente. Allora, detto questo, e avete fatto nottata praticamente per capire. Ma hai cantato tu, hai cantato?
2: No, ha cantato lui, quello ufficiale, dopo guarda le mie storie.
0: Bellissimo, poi vado a vederle, ok. Detto questo, invece io sono all'interno del nostro Magic Box a Treviso, quindi mi trovate qui. Non sono sola al di fuori, no, adesso sono qui con me, eccole qua, però troverete nel corso della giornata le nostre meravigliose Company Girls, perché ci sono tantissime, veramente tantissimi gadget. Se venite a trovarci, le Company Girls le riconoscete perché sono meravigliose, ecco, non guardate me, guardate loro. Detto questo, nel frattempo vi ricordo anche il numero per mettervi in contatto con noi, che è il 333 2688 688, quindi restate con noi e partiamo così. Mentre la Jay è in piazzetta Aldo Moro a Treviso, voi cosa state combinando in nostra compagnia? Dove ci portate con voi anche in questa domenica 11 ottobre?

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Tornati in nostra compagnia con Domenicando. Allora, a proposito di dove ci state portando con voi in questo 11 ottobre, allora, mentre noi siamo all'interno del Magic Box, voi dove siete? Allora, intanto saluto un nostro ascoltatore che scrive: buongiorno, siete sul trattore con me e sto arando il terreno, baci baci. Insomma, una buona giornata di lavoro a te, mi pare di aver intuito, così a naso, proprio a naso. E poi ancora oggi, se non sbaglio, una nostra ascoltatrice che in questo momento, se non sbaglio, va a fare shopping, ha anche un evento importante da festeggiare, giusto Gianlu? La sentiamo?
1: Ciao company, sono Arianna, oggi compio 13 anni e per festeggiare vado a fare shopping con la mamma. Ciao!
0: Intanto buon compleanno, si sente la felicità della tua voce, che oggi è un giorno speciale per te, quindi tantissimi auguri. Applauso più che meritato. Buono shopping. E tra l'altro, hai già in mente più o meno cosa comprare, oppure quando arrivi nei negozi ti lasci ispirare, visto tra l'altro che oggi è anche il tuo compleanno, quindi magari scatta il momento regalo. Bello, ci piace. Buon proseguimento ovviamente a te in questa giornata. Vedo tantissimi altri amici e amiche di Radio Company, belli, presenti, pimpanti, anche in questo 11 ottobre, che per voi significa che cosa? Ovviamente cosa si combina, cosa si fa, dove siete, dove ci state portando al 333 2 688 688. Nel frattempo Domenicando prosegue. Attenzione, in arrivo Sienna Spyro.

0: E rieccoci nella nostra domenica mattina firmata Radio Company. Ancora una buona giornata in diretta da Treviso. Magic Box, tra l'altro, giornata importante qui a Treviso. Perché? Perché insomma spero intanto, oltre di rifarmi gli occhi, anche il palato, perché c'è la Tiramisù World Cup. Poi ne parleremo ovviamente nel corso di questa mattinata. Vi ricordo, sarò qui in diretta fino alle 13. Ancora una buona mattinata dunque, che vi vede protagonisti nel fare che cosa. Intanto volevo salutare tutti i presenti che sono qui in piazzetta Aldo Moro e anche in piazza dei Signori, insomma, che stanno visitando la meravigliosa città di Treviso. E poi saluto anche tutti voi amici che state ascoltando dalla macchina, dal lavoro. Salutiamo tutti gli amici che sono a lavoro, sì, prima ci aveva scritto il nostro ascoltatore, e anche tantissimi altri si stanno unendo per l'appunto in questa mattinata. Jay, ci siamo anche noi, sì, lo so, pacca virtuale sulla spalla come sempre, i lavoratori del weekend siamo presentissimi. Detto questo, vi ricordo che potete dunque in questa primissima parte della mattinata far sentire la vostra voce, come ha fatto una nostra ascoltatrice prima. Era il suo compleanno, quindi sentiva proprio tutta la gioia. Poi potete anche, non lo so, magari non far sentire la vostra gioia, spero di sì, perché magari avete un impegno oggi dove vi hanno trascinati o trascinate, potrebbe anche succedere questo. Comunque, ad ogni modo, vi ricordo, vi lascio il nostro numero a cui mandare il vostro messaggio WhatsApp vocale, che è il 333 2688 688. Nel frattempo, in arrivo la meravigliosa voce di Gaia.
1: Radio Company, Weekend Vibes.

0: Energy, Radio Company, la vostra mattinata. Allora, intanto vedo che sta aumentando sempre di più il numero di ascoltatori, amici e amiche di Radio Company, e anche insomma visitatori della città di Treviso, qui davanti al Magic Box, che stanno provando a vincere i nostri fantastici gadget. Intanto io faccio ciao ciao con la manina a tutti quanti lì fuori, perché ricordo che a lato del, proprio di fronte al nostro Magic Box, a lato mio, perché vabbè, ok, non so spiegare le direzioni, però no, sud-ovest est praticamente, poi mi informo, e ci sono le nostre meravigliose Company Girl che faranno giocare voi, ok? E se vincerete, vincerete i gadget firmati Radio Company. Detto questo, volevo salutare anche chi non è presente qui fisicamente, però ci sta ascoltando da casa, mentre in macchina, mentre sta raggiungendo questa meta per quanto riguarda questa domenica 11 ottobre. Saluto anche Fausto, che mi racconta un attimo quello che è il suo programma, quindi un bel pranzo che lo aspetta per l'appunto, quindi una buona giornata anche a te, caro Fausto. Detto questo, 333-2688-688, ci ritroviamo tra poco sempre qui su Radio Company.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa.
3: Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.

0: Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, dalla

Del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: domenicando in arrivo San Giovanni con Ok, buonanotte.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: È un altro giorno in mente.

Radio Company che prosegue con Dominicando. Ancora una buona giornata da Michela G in diretta da Treviso. Attenzione, perché oggi vi avevo preannunciato c'è la finale del Tiramisù World Cup. Io non vi dico esatto come mi sono rifatta gli occhi questa mattina, cioè di quei tiramisù meravigliosi, però per ora solo gli occhi, attendo di rifarmi anche il palato. Però visto che, allora, io devo dire che sono pazza per quanto riguarda i dolci. Io non so voi ascoltatori e ascoltatrici in questo momento, magari state colazionando o avete già dato, però in linea generale, conoscendovi, voi siete più team Jay, quindi team dolce, e dolce nello specifico che cosa, però, di dolci? Perché di dolci ce ne sono tantissimi. In particolare, che cosa vi fa proprio, guarda, innamorare, non solo quando lo vedete ma anche quando lo mangiate, o la mangiate questa cosa? E quanti magari team pacio, che invece siete salato, team salato, e voi dolci neanche a vederli, oppure mezza via, però assolutamente siete del salato. E in questo caso salato di che cosa? Tipo patatine fritte, oppure siete salato pizza, così per dire. Però c'è un però, voglio come lo diciate live, ok, con la vostra voce, al 333 2688 688. Quindi sentiamo

0: Al Curry nella mattinata di Radio Company con Domenicando. Ancora una buona domenica da Michela J. Allora, cosa stiamo sondando? Beh, va bene, sto giocando un po' facile perché voglio vedere chi è del mio team oppure del team Paccio. Io assolutamente dolci, capito? Tra l'altro, ripeto, oggi c'è Tiramisù World Cup, per cui voglio dire, tra l'altro, tra i miei dolci preferiti c'è proprio il tiramisù. L'ho spoilerata. E invece versus, per l'appunto, team Paccio, che invece è salato, team salato, ma nello specifico non mi basta sapere solo mi piace, guarda il dolce, io vado matto per il salato, matta per il salato, no, anche nello specifico di quale alimento, ok, e come comunicarlo, come farlo sapere alla Jay, ma come farlo sapere anche a tutti gli amici che sono qui in piazza Treviso, ma come farlo sapere anche a tutti gli amici che ci ascoltano magari da casa, in macchina, dagli uffici, dai negozi, dove ci stanno ascoltando ovviamente live qui su Radio Company. Allora, basta solo che mi mandiate un bel messaggio WhatsApp vocale al 333 2688 688. Ma sentiamo chi fa.
1: Buongiorno Jay, io appena ho sfornato una bella torta di mele.
0: Ci sta.
1: Quindi qui si preferisce il dolce. Ciao da Cristina la cuoca.
0: Ciao, una buona domenica, tra l'altro aggiunge a tutta Radio Company, grazie mille cara Cri, una buona continuazione. Quindi così a naso mi pare di capire che sei team dolce. E invece gli altri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Company come sono messi a team? Siete schierati come me col dolce oppure come Paccio con il salato? E nel caso qual è proprio l'alimento specifico che vi fa letteralmente impazzire?

0: Cutta, due minuti nella mattinata di Radio Company. Allora, due minuti, attenzione, per anche meno, secondo me, capire di che team siamo, cioè team dolce, team salato. Attenzione, perché vogliamo sapere anche nello specifico però che cosa di dolce e che cosa di salato, e ce lo dovete far sentire live dalla vostra voce. C'è un numero che è il 333 2688 688. Allora, facciamo così, faccio un piccolo spoiler: tra poco sentiremo i vostri messaggi, e poi c'è anche, attenzione, tutti gli amici e amiche di Radio Company, soprattutto di Domenicando, sanno che ci sono dei nostri ospiti che ci aggiornano, ospiti ormai, amici ascoltatori carissimi, ovviamente come sempre, che ci aggiornano dalle varie località in tutta Italia, ok? Oggi è successo qualcosa di diverso, però ce lo raccontiamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Dominicando, ancora una buona domenica mattina. Allora, stiamo indagando se siete team dolce oppure team salato, e nello specifico che cosa vi fa impazzire di dolce o salato. C'è una cosa in particolare, ce lo state raccontando live e continuate a farlo dai vostri WhatsApp vocali, è molto semplice come quelli che mandate insomma alle persone, a tutti quanti i vostri amici, genitori, cliccate, registrate, ce lo mandate e noi lo mandiamo ovviamente in onda nella nostra mattinata. Nel frattempo sono le 11:02.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. In primo piano il calcio, negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga sulle romane. Chivu.
3: Dopo tre settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
2: Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri. Dalle 12:30 occhi puntati su Como-Roma, alle 15 la Lazio riceve il Monza, in serata Sassuolo, Milan e Cagliari, Juventus. MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale dell'Aprilia. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A, Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84, oggi in copertina il derby di Roma tra Maxima e BC. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: buona domenica mattina da Michela J. Allora, a proposito di quello che ci stavamo raccontando prima, ovvero siete più team dolce nello specifico di cosa o salato nello specifico di cosa, poi tra l'altro vi faccio un piccolo anticipo: oggi è anche una giornata nazionale negli Stati Uniti, ve lo dico subito, dai, non vi voglio tenerli sulle spine. A proposito di salato, della pizza con la salsiccia, ecco, quindi amanti della pizza con la salsiccia potete festeggiare, ok, sì, in America, ma sì, dai, anche qua mangiamo una bella pizza anche oggi. Però attenzione, perché stavamo parlando, per l'appunto, magari qualcuno mi manda un vocale dicendomi, per l'appunto, guarda, il mio cibo preferito è salato e è la pizza con la salsiccia, potrebbe essere anche quello, no? Quindi voglio dire, però sentiamo la vostra voce.
1: Allora, ciao, io sono Debora da Codroipo. In realtà io sono team salato a tutti gli effetti, nel senso che se ho voglia di qualcosa mangio qualcosa di salato, che potrebbe essere formaggio, una pizzetta, che so, però le cose che mi fanno proprio impazzire sono le cose tipiche friulane, tipo il fricco ad esempio con le patate, il musetto con la brovada, eccetera. Però a livello di dolce il tiramisù non mi lascia scampo, nel senso che lo adoro anch'io e non riesco a rinunciarci. Ciao
0: amica, grazie ovviamente del tuo messaggio. Beh, ci sta, tu hai unito allora predisposizione assoluta per il salato, però adesso al tiramisù non resiste.

Rispondere è lecito. Rispondere è Company.

0: Dance Wim Radio Company, dominicando la vostra mattinata in nostra compagnia. Ancora un buongiorno da Michela J dal Pacio, nella sede, in realtà, perché io sono all'interno del nostro Magic Box a Treviso. Detto questo, allora stiamo parlando di dolce o salato. Attenzione, dove vi schierate, a quale team appartenete, ma soprattutto per sostenere tale tesi, senti che difficile oggi, cosa mi portate? Cioè, nel senso, portate da mangiare, sarebbe anche una bella cosa, visto che sono le 11:24 minuti e un po' di fame bussa alla mia porta, diciamolo. Ma cosa mi portate, nel senso di cosa vi piace, ok? Perché dolce e perché salato nello specifico? Sentiamo la vostra voce.
1: Ciao, buona domenica a tutti.
0: Ciao.
1: Anch'io salato per tutta la vita e non riesco proprio a rinunciare ai salumi e ai formaggi, cioè in qualsiasi momento, ma anche alla mattina, cioè c'ho fame, salumi, formaggi, pezzetto di pane, forever.
0: Sì, ma tipo anche a quella, perché mi hai detto mattina, ma tipo è lo spuntino di metà mattinata oppure proprio la mattina si elimina qualsiasi cosa di dolce e si parte già, non lo so, con un salame tagliato affettato, che dipende. Poi ci sono le mattine in cui ci si sveglia effettivamente con più voglia di salato, più voglia di dolce, c'è anche questa variante. Ad ogni modo, continuiamo dunque a sentire la vostra voce al 333 2688 688. Un bel messaggio WhatsApp vocale dove mi dite che team siete, ok, salato dolce, e nello specifico, attenzione, qual è quella cosa a cui proprio non sapete resistere. Nel frattempo, in arrivo Rebecca Ferguson.

0: G-Ax con Vita, Morte, Miracoli nella mattinata di Radio Company. State ascoltando Domenicando, è tornato il momento tra pochissimo di riascoltare la vostra voce, però prima, allora, il nostro ascoltatore ci aveva detto, guarda, che praticamente impazziva per quanto riguardava il salato, nello specifico il pane salame, no, quello che avevamo parlato prima, e ho detto, ma visto che mi hanno parlato di mattina, anche a colazione? La risposta è sì, anche a colazione. Ah, buono, buono, effettivamente. Poi, a proposito un pochino di seguire questo mood, sentiamo la vostra voce.
1: Ciao Michela, sono Guido, quello detrattore di prima. Come si fa a resistere alla mortadella? Panino con la mortadella, non c'è niente di meglio al mondo. Ciao, saluti a tutti.
0: Un saluto a te, poi Guido, non so tu, però se lo scaldi anche un pochino, leggermente, che viene quel croccantino e poi si sente proprio il profumo della mortadella che sprigiona, quel profumo per l'appunto meraviglioso, mamma mia. Solo a pensarci, Guido, quanto manca all'orario pranzo tuo e anche al mio? Un pochino. Però intanto dai, ci rifacciamo col pensiero. 333-2688-688, potete continuare ovviamente a dire la vostra. Noi piccolo break, ok? Caffè virtuale, quello che vi va, ok? Anche se adesso secondo me ci stiamo portando verso l'ape, l'aperitivo, quindi prendiamo qualcosa virtualmente, ok? E poi ci ritroviamo sempre qui con Domenicando.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa.
5: Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere.

0: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
2: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
3: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
4: I nostri partner.
3: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
4: Persone, valori, futuro.
3: BMW Mini Auto Torino.
4: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
3: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
4: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
2: Company.
5: Company Disc.

te. Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

Tornati subito per i nostri ultimi 10 minuti insieme qui nel Millennium Mix. Bravi a voi che siete rimasti, perché potrete godervi gli ultimi mixati di oggi. Cominciamo molto indietro nel tempo, perché andiamo al 2002 con Holy Ghost Superman, a seguire al 2014 Relight Orchestra con Going Back to My Roots, e chiudiamo ufficialmente con Kungs Lipstick. Radio Company, Millennium Mix.

compagnia, sempre bello stare insieme, passare insieme anche questa oretta della domenica. Grazie a DJ Nick e a Mauro Tonello, vi lascio in buone mani perché DJ Nick non ha finito, la domenica se la passa qui a Radio Company, resta insieme a voi ancora per un po'. Io invece mi dileguo, ci

0: Millennium Mix. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
2: Un sacco belly on Radio Company.

0: lights on your belly.
1: What?
0: Live in the mix. DJ Nick.
2: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, una nuova puntata di Un Sacco Belli, il programma senza regole qua su Radio Company. Ciao da Daniele Belli. Ciao dal DJ Nick. Ciao ovviamente dal tuo braccio destro.
3: Hyper.
2: Che è tuo, non è mio, perché aiuta te, non aiuta me. Per cui io me la cavo con la Sandy, ti va bene?
0: Hey Daniel, what the fuck?
2: Ok. Va bene ragazzi, dai, comincia la nostra oretta insieme, questo programma dove praticamente in un'ora mettiamo insieme tantissime canzoni. Poi vi diamo anche, ogni puntata abbiamo un'ispirazione diversa. E l'ispirazione di questa settimana è una classifica. La classifica si chiama Top 100 DJs e mette assieme, secondo diciamo così una sorta di voto popolare, quelli che sono i 100 DJ migliori del pianeta. Allora, noi ci focalizziamo sulla top 3 perché nella top 3 quest'anno, oltre ad esserci diciamo così un nome forse un po' inatteso, un nome scontato, ma c'è anche un nome di un italiano. Lui si chiama Matteo Milleri, è nato a New York, è cresciuto a Berlino, figlio di un papà decisamente famoso perché è l'amministratore delegato di Essilor Luxottica. Non siamo diventati un programma di economia, però insomma se suo papà fa quello, fa quello, ed è una superstar internazionale. Lui si chiama Anima e sicuramente l'avrete riconosciuto. Segue in questa classifica la posizione numero 2, visto che alla 3 c'è Anima, Martin Garrix, probabilmente un pochettino meno atteso, olandese, e in testa alla classifica invece passiamo in Francia e c'è ovviamente David Guetta, che insomma direi che è abbastanza scontato, visto che da un po' di anni lui domina praticamente tutte le tipologie di

prime tre posizioni, apriamo con la numero uno, David Guetta. Music.

le famose 50 sfumature di grigio, se ve lo ricordate, prima ancora appunto Martin Garrix assieme a Bono degli U2, quindi non proprio una robetta. C'è anche The Edge in questa canzone che si chiama Where the

super classico di oggi, attenzione, è molto particolare, siamo tra il 1991 e il 1992. La mano che ha fatto questo disco è austro-americana, il produttore si chiama Peter Rauhofer. Tu conosci DJ Nick, tu Peter Rauhofer? Ti vedo poco preparato, però insomma è stato un ottimo remixer con uno pseudonimo un po' più noto, che è quello di Club 69. Però insomma nel 91 si è inventato un progetto che si chiamava Danube Dance, e la canzone super classico di oggi è Unique. Radio Company, this is Usaka Belly.

0: porta a volare verso un altro spazio di questa puntata di Un Sacco Belli.
1: Radio Company, momento Luna Park.
0: Il momento Luna Park, ragazzi, tre canzoni tamarre messe insieme per voi. Poi voi, insomma, avete la possibilità di scegliere quella che vi piace di più. Quale giostra, secondo voi, quale attrazione è più adatta per ognuna di queste? Vi dico quali sono le tre che ci spariamo oggi nel momento Luna Park, che poi potete riascoltare anche durante la settimana all'interno del Belli Conte 4.0. Allora, mettiamo insieme oggi le manine di DJ Nick, mixano Art of Love, City Sale, Danny Tenaglia con Music in the Answer in questa versione nuova. E poi Buddha Funk con Shiny Disco Balls.
1: Radio Company, momento Luna.

0: Company. Momento Luna Park.
1: Ed eccole qua le palle splendenti, scintillanti di Huda Funk. Danny Tenaglia prima, Hard of Love per aprire invece questo blocco. Ragazzi, qua per lo spazio Luna Park la scelta è difficile, non lo so. Uno è un po' fighetto, Danny Tenaglia, però gli altri due ragazzi, trash, devo dire trash allo stato puro. Tra poco

0: Radio Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned.
0: Spot. Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
2: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino. Belluno, un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
3: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
4: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
5: I nostri partner:
4: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
5: Persone, valori, futuro.
4: BMW Mini Auto Torino,
5: il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
4: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
5: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: per se.
1: Attenzione signori e signori, ladies and gentlemen, siamo entrati in un territorio minato, è il territorio del 6x6, 6 dischi mixati in 6 minuti dal DJ Nick, sentiamo cosa ha messo insieme oggi, vediamo se le riconoscete tutte. Go! Company, Hot, Sacco Belly, 6x6.

Ed eccoli qua i sei pezzi che hanno composto il 6x6 di oggi. Li avete mentalmente shazammati? Psicologicamente shazammati tutti quanti? Ma siete stati bravissimi, campioni del mondo. Bravi, bravi, bravi. Bene, 6x6 ovviamente tornerà nella prossima puntata, sempre magistralmente miscelato dal nostro DJ Nick.

George Michael, la canzone si chiama Flawless, in questo spazio di Un Sacco Bello, il programma senza regole qua su Radio Company, dove ci approprinquiamo verso il momento del gioco dove non si vince niente. Raccogliamo consigli, se avete voglia di darceli fatelo adesso, c'è un numero di telefono 3332688688, c'è la possibilità di scrivermi direttamente su Instagram o anche su Facebook se avete voglia, anche su TikTok, insomma ci sono mille modi. Daniele Belli tutto attaccato con il trattino in fondo, e quindi lì ci potete scrivere, scrivete a me, e insomma quale consiglio per una sigla di cartone animato per chiudere questa puntata? Personaggi rosa oppure robottoni? Lo scopriremo tra poco.

te. Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

era Jim Classivos, Cupid Shockhold e Alanis Morissette con Head Over Feet. Una chiusura abbastanza tranquilla per essere un sacco belli, ma come sentite, insomma, siamo già in modalità gioco dove non si vince niente. Qual è il cartone con cui chiudiamo? Vi avevo detto, saremo più sul maschile o più sul femminile? Più sul femminile o più sul maschile? Sentite un po' voi.

0: Altanius. Non mi resta che salutarvi, ma e siamo veramente arrivati alla fine. C'era un piccolo prologo direttamente dalla regia. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Vi ricordo un po' di cose prima di andarmene. Intanto ringraziamo DJ Nick, ringraziamo tutta quanta la crew. Poi dopo altre cose da segnalarvi. Se vi siete persi qualche puntata, radiocompany.com, la sezione podcast, trovate tutte le puntate. Se invece volete un sistema ancora più pratico e semplice, ricordatevi l'app Streamo, all'interno della quale trovate ovviamente la versione di Un Sacco Belli programma, questa che state ascoltando. Trovate la versione di Un Sacco Belli il podcast invece, dove ci sono tutta quanta una serie di interviste. Preparatevi perché è stato lanciato il promo, quindi settimana prossima parte una nuova stagione, quindi seguiteci. E poi ovviamente trovate tutti quanti i contenuti del mondo Radio Company. Grazie per essere stati con noi. Da Daniele Belli è tutto, ciao DJ Nick, ciao, alla prossima puntata, ciao.
1: Bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Streamo e su tutte le piattaforme.
2: Un Sacco Belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
5: dai,
4: fare?
5: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: oh, sì.
5: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: Pischelli.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: domenica pomeriggio per ballare senza limiti e confini. Spot.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
4: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
5: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
6: I nostri partner.
5: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
6: Persone, valori, futuro.
5: BMW Mini Auto Torino.
6: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
5: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
0: Company. Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della

0: Musica pomeriggio per ballare senza limiti e confini.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile, non esiste un promo così core che possa è impossibile da fare.
0: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: pomeriggio per ballare senza limiti e confini. Spot.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.